0: Certo, então, per fragilità.
1: Certo.
0: Robert John, 109063.
1: Six to 12 0, back up relief, that's the valid-ness.